0: E com a nossa máquina a vapor, um saluto e um abraço a tutti i nostri cari ascoltanti. Siamo qua un altro sabato a cominciare il programma Marau e sue tradizioni italiane, il giorno primo di agosto del 2026. Siamo di guastare il primo giorno del ottavo mese dell'anno. Allora desideremo tanta salute, tanta pace a tutti. Questo mese è il mese di can mati, ma deve mettere il chiodo rude in scarsella.
1: Ah sì, eh?
0: Per non ciappare morsegate dei can rabbiosi.
1: E se te ciappi cosa che te fai con...
0: Se il can morsega,
1: se
0: viene in morsega, alzare su a cuo e piantare sotto a cuo, allora, allora il veleno copa il veleno.
1: Ah sì, eh?
0: Se il chiodo rude non si è. Per quella che
1: il chiodo rude
0: per quella che è la simpatia. Gente. Dei can rabbiosi.
1: Ma finché te lo ciappi.
0: Ah, ma cara di Dio, tocca essere sguelti, cara di Dio.
1: Mettere la mano così,
0: ciapparlo. Piantare il chiodo sotto la coa che ora copa il veleno del can rabbioso. Ma ti ricordi che sti anni che era?
1: Tanti
0: can rabbiosi. Mi sono stato morsegato due volte.
1: Proprio?
0: Sì, di un cane di una gatta.
1: Di Agata Adriana?
0: No, di una gatta bestioletta.
1: Anzi,
0: dopo
1: eh?
0: Conto la storia. Cosa succede?
1: Mi di un gatto qua.
0: Ah sì, eh?
1: Sta con la mancosita.
0: Ritmo. I denti schifosi.
1: Schifosi?
0: Anche i cani, anche i gatti.
1: Ecco.
0: Beh, buonasera allora, come
1: stai? Buonasera, come siamo? Perché ancora manca 20 giorni per l'anniversario.
0: Sì.
1: Del programma, perché sì. Abbiamo cominciato 21 del mese 8 di 88 e ancora il giorno primo del mese sì. 8 sì. Del 26.
0: Allora,
1: di là fin qua?
0: Sì, faremo la festa, mi dico.
1: L'idea di
0: e
1: sì.
0: Anche faremo mieti. Faremo la polenta, formaggio o radici di mato.
1: E qua, a opa, radici cotte.
0: E Deo?
1: Deo.
0: In omaggio ai
1: ecco.
0: I 38 anni del programma italiano.
1: Ecco, vera.
0: Bellezza.
1: Nostro congrado a tutti quelli che ne ascoltano. Noi siamo contenti di essere qua in vostra compagnia. Aspettiamo che non disleghiamo il radio, perché se no, non altri sappiamo che disleghiamo.
0: Sì.
1: Abbiamo che un controllo qua, sì. Guardi lì, il controllo.
0: Le sol, mette che il Deo del Benigno dell'Urdinia salta fuori a tutti quelli che cade disleghiamo la radio.
1: Ecco, e un grazie a Dudu, che qualche ne giuta, sì. Nell'aria i bottoni,
0: sì,
1: vero?
0: Sì.
1: E la regina bel che è andata?
0: No, la regina è andata a scovarsi i denti.
1: Ah sì, ecco, ma dopo vabbè. Poter bazzarlo pulito.
0: Ma sì, con quelle sabo, dopo del programma, qua te lavoro pul mia.
1: No?
0: No, qua te lavoro, i se strani un con l'altro.
1: E
0: neanche i se conosce. Se conosce così
1: di vista?
0: Quei che lavorano insieme, mia, due fratelletti. Dopo allora
1: sì.
0: No, dopo allora cada un fa il suo lavoro, mia vera.
1: Ah, e tocca farlo pulito.
0: Per alimentare l'amore.
1: Sicuro?
0: Faga conta, daghe corda. Bellezza, cominciamo il programma di un coi l'ora, il mese di agosto, il mese dei disgusti, che ha detto niente vera. Mettiamo che sia il mese benedio par Dio.
1: Sicuro?
0: Perché che se tante cose, tante lende su questo mese di agosto, guarda qua. Mese di agosto sarà straordinario, mese di agosto sarà di vittorias, mese di agosto sarà abbençoado, mese di agosto sarà di conquistas e mese di agosto sarà di Deus.
1: Isso aí. Beleza, è proprio vero.
0: Sì. Te ricordi che tempo di nostri papà, le mamme, voleva mia far mudanza.
1: Tutto questo mese?
0: Tutto questo mese, perché diceva che era il mese dei disgusti.
1: Oh, gente.
0: Ma c'era le lende, né? Quel della testa, che anche le curuge, quando cantava in cima al colmo della casa.
1: Il spauron che gavia.
0: No, c'è la mia disgrazia.
1: Niente vero.
0: La curuja cantea perché ha fame, mi dico. O de contenta?
1: O de contenta?
0: O chiamando il moroso?
1: Sicuro? Un'idea che è proprio vera.
0: Sì, perché le curuge le lavora solo di notte, allora.
1: Solo di notte?
0: Sì, del giorno, del giorno le dorme.
1: Ah, povera.
0: Le dorme, allora. Così. Bene, allora cominciamo con la canzone quel gruppo Stella di Pietra, vien, Peregrino che viene da Roma, e Il Filò. Allora, due canzoni che le offriremo a tutti i nostri ascoltanti e che desideremo un buon mese di agosto a tutti.
1: A tutti.
0: Un pace, amore e tanta salute.
1: Fando pulito qualche mese è buon.
0: Sì, sì, sempre. Dudu, fuoco, dai che paia.
1: Ah, ben fuoco no.
0: Dai che paia.

0: Quatt è la tua alvorada, il tuo programma Marau e sue tradizioni italiane. Vardi di prestigiare sempre i nostri patrocinatori, se non noi paga mi spazio. De Costantino anche parleremo delle offerte che c'è del supermercato e là di altri patrocinatori sì, anche, sì, vero? Sì. Stia attenti.
1: Sì, allora un abbraccio grande al nonno Pierin Franceschetto, che il sabato là, che siamo andati a cantare sulla comunità di Cristo Rei. Con la cena del Trevisani nel mondo, sì. Il Sant'Antonio Palma, lui andava a suonare la gaitina dei bottoni.
0: Puta.
1: Stavo passando le cose smentegate,
0: di parlare.
1: Ringraziarlo, sì. Allora, adesso ha riformato la gaitina.
0: Proprio?
1: Sì, ha messo il folle nuovo.
0: Ah, il folle?
1: Il folle nuovo e l'ha mandata a finare. Ma adesso sì, la pitta di tanto che la suona.
0: E lui sa tutte le musiche, lui sa suonare.
1: Le sue sì.
0: Le sue?
1: Sì, le sue musiche sì, il suo repertorio, il suona valsa, il shot, la ranchera,
0: sì,
1: saposcera, poco di tutto.
0: De tutto.
1: No, le bravo, il nonno Pierin la sera, le suo pupà il bramo, nonno bramo.
0: Sì.
1: Sì, il nonno bramo era il parone della gaitina, allora come lui era il fiol che ha imparato a suonarla. Sonar. Che è stata con lui e che la gaitina lì, che è la storia che mi sempre conto, che
0: contela allora,
1: che quando il nonno Bramo allora suonava sta gaitina lui il chiappava e avanti cominciare a suonare un 10 minuti avanti da che a scioccare i dei e per smissiare fuori i dei perché lavorava in rossa mia vera allora te sai che
0: mi fa così avanti cominciare a far tricco
1: sì del buon allora fare l'esercizio allora che stai un 20 minuti scioccando i dei e la gaitina là allora che aspettava e dopo quando attaccava a suonare si fermava sì allora il fea suonava una marca che diceva sti anni
0: una
1: sola che marca lì e allora la era lunga.
0: Si
1: fermava mia tanto facile. Ma lui mi costumava lì della comunità lì di Sant'Antonio del Planalto, Gramadinho, lì linea 25. Lui aveva, non mi ricordo mia chi aveva il paiol, era grande, lui metteva rentumiglio. E quando era lì per il...
0: la settimana avanti il baile?
1: No, fin dell'anno, lì diventava poco sto miglio.
0: Ah.
1: Allora lui ciappava e tira fuori il miglio là, i tosi si riunia là, tira fuori tutto il miglio del paiol,
0: piantava
1: insieme a una caretta, se impianiva la caretta sobrava il femmuccio intera e un dia in volta a Caval lì della regione dove c'erano le famiglie con tante tose. E diceva stasera femmo il bailetto col nonno Bramo.
0: E lui sapendo che
1: era. Del posto là.
0: Sì.
1: E allora si riunia là alla sera e del il bailetto del paiol, ma sempre costumava a fare un brodo.
0: Ma sì, ma dopo il balle?
1: No, in questo.
0: Hai l'impeo?
1: Finché ballava, si cucinava la gallina.
0: Finché ballava.
1: Sì, sì. E cucinava la gallina sulle pignate grandi, là, non una gallina di più perché si riuniva lì in 20-30 mia vera.
0: Sì.
1: Si tosati, ste tose, la famiglia che dove fia il baile.
0: E tutti mangia tanto?
1: Sì, fia, cada un portava il pan, una cosa fia, così da il mutiron.
0: Sì,
1: e cada un portava una cosa, neanche con cui si fa una. Una festina, ben ti porta un piatto di dolci, porta un piatto di...
0: De formai gratin.
1: Sì, e là si riuniva. Ma solo che era sempre i vejacchi che andavano, i caranci, che diceva.
0: Ah.
1: I caranci erano mica quei convidai.
0: Ah no, eh?
1: Sì, lui che chiamava il carancio.
0: Ma lui sapeva che...
1: Ma,
0: sì, lui
1: ma
0: sapeva
1: guarda,
0: che...
1: era sempre quei che sapeva di tutto. E ciò... allora
0: e noi cobria mia ingresso
1: no era tutto per niente era una fara. Un filò e un bailetto che diceva pandero e gaitina e deo e non mi ricordo mia chi stai andai in due e ciò andai là finché altri ballava andai là ti appignata laiga tira fuori un par di tocchi di carne
0: e portava via
1: e piantare dentro un sasso la pignata e ciò allora
0: Sarà che gavea.
1: La nonna andava là col piron la spunciava e diceva: ma
0: che dura sta,
1: ma che gal duro zelo. E via, fuoco e fuoco e fuoco, chiacchi delle balate. Ciò quando arriva ora del brodo, andai a bere sto brodo.
0: Tirar sulla carne.
1: Carne che ne era poca, che era un baita di un sasso rento là. Per quello che mi guidava che stai sulla sopa dei sassi qua
0: te la rota lì,
1: Te la rota, mi guidava che sta per quella.
0: Sarà che ha netta sto sasso prima?
1: Ma che netta, da onde ciappate su, che era in mezzo il potrero. E ciò si due i gacoresi, i scampai.
0: E non li gamia ciappai?
1: La mia ciappai, no?
0: E dopo che ha visto che cos'era?
1: Dopo sì, ma gli ha passato una cerca di rami di ferro, di spini, e un si è attaccato sulla che sbrega il bragaro di Braga, che quasi ciappa.
0: Ha perso i suoi documenti,
1: i documenti là.
0: Ok, è vero.
1: Ma allora i festi bailetti, dopo che l'altro giorno allora veniva di volta stitosati gli uomini, e là portava rento il miglio di nuovo e via. E dopo le altre volte fece che c'erano le case grandi l'Urgina, che aveva un salone grande, mi ricordo della nostra, la casa.
0: Sì, anche la nonna.
1: E loro rifava il bailetto anche a rento sti saloni. E lì si divertiva. Solo che una volta la casa sbusò il folle sta gaita. E non era come taconare, non era mia la fitta durex e le cose che con coi. E allora gli ha fatto così, tante settimane che copava una rana. E la rana gli cava via il coro della rana, e la gà tipo una cola, e gli ha piantata parento, la gassata la seccara, sarà il buso.
0: Sarà il buso?
1: Sì, e allora dopo l'ora. Ma è stata anni col coro di rana.
0: Sì.
1: E col buso stropalato col coro di rana. Allora adesso che ha messo il folle nuovo, l'ha mandata a finare, pulito. Sono Pierin, un abbraccio grande a voi. Lì la famiglia, la vostra donna, la Fiola, il Fiol lì, un abbraccio grande, che sia una persona gran tanto cara, che si vuole tanto bene, perché lei è una persona, lei è compagnero, lui è ben compagnero.
0: Che buon.
1: Bellezza allora. Andiamo avanti, vuoi fare un omaggio a Onorino Benedetti che ha fatto gli anni sta settimana.
0: Bellezza.
1: Sì, ha fatto...
0: fatto
1: il giorno
0: brodo.
1: 28 anni.
0: E ha fatto,
1: fatto il churrasco, mi ha invitato per andare là. Ma mica aveva consulta del dottore, allora poteva mia era il mese di. Ma grazie dell'invito della festa, lì ha fatto una sorpresa.
0: Ah sì, eh?
1: Sì, ha fatto una sorpresa. Norino, salute, felicità, tanti anni di vita, è il nostro desiderio, certo?
0: Ecco.
1: Un abbraccio. E al nonno Pierin, allora, là anche a lui, allora, vale due canzoni di adesso. Il Sirio e la Gigiotta.
0: Opa.
1: Si canta Stella di Pietra un'altra volta. Un abbraccio. La ora la sé la 1 e 22.
0: E la temperatura?
1: 25 gradi a temperatura qua sulla città di Marano.
0: Bellezza.
1: Ascoltiamo allora.

0: Nella tua radio Alvorada 107.7 FM, con l'appresentazione del programma Marau e sue tradizioni italiane il giorno 1 di agosto del 2026. Loro un abbraccio grande a tutti qui che si li casa di ascoltare il programma. Dopo loro abbiamo gli omenaggi per farli. Parliamo dei nostri patrocinatori, che è il supermercato Passalà, il mercato che ha tutto quel che fa, che occorre per fare un rancio completo. Desde generi alimentici, enlatati, frutti, verdure, padaria col pan caldetto fatto solo a ora e solo a sogo, e allora le meglio carne. Conferir là, supermercato Passalà, il mercato allora che fa miracoli, pochi soldi se compri tanto. Dottor Marcio Mesomo, ortopedista, traumatologista, adesso con la specialità in operazione di denoci. L'operazione le fa sull'ospedale Cristo Redentore e le consulte, allora adesso il MOT, Marau, ortopedia e traumatologia. Agenda di attendimento sulla settimana, lunedì e mercoledì l'attende dalla mattina al mezzogiorno, dopo e venerdì l'attende il giorno intero, sabato e domenica allora e i suoi feriati loro con l'agendamento al 33 42 94 26 o 9400. Parlare là con la segretaria, equipe di sopravviso, e sempre il dottor Marcio, il dottor Lucas o il dottor Giulio, ora sempre pronti per attendere la magagna di cada uno. Camera trattori, la revenda dei trattori, safe, implementi e nuovi e seminovi, la compra, la venda e la trucca, anche la ciappa in consignazione. Laga prodotti di buona qualità, sicurezza e credibilità sui negozi e i buoni prezzi allora della regione. Conferir, che la lì davanti al posto Sander, allora la lì con la revenda e con implementi e trattori, e quel che occorre allora per l'agronegozio, verso la Camera Trattori, la sé davanti al posto Sander. Allora il telefono è 3342 4778 o 999 71 0697 99 71 0697, l'indirizzo di buoni prezzi e buoni negozi. La ZE firma conveniata col Banco del Brasile e anche il Sicredi. La ZE rappresentante della recapadora di Penai Boa Vista, la Industrial Becker con un rossadere 9 casa pronta intrega, allora è anche le piattaforme basculante, la Incomagri, allora con i misturatori di ração e anche distributore di adubo organico liquido e distributore di urea a pronta intrega, la Camarguense, la Industrial Marquesan Tattoo, anche loro con perforatori di solo a pronta intrega, marca Tattoo, e distribuidor di calcaria e cama di aviario con la stella di 80 cm per meglio la distribuzione del prodotto che ti metti rento. La Decomac, i rasciatori di legna elettrici, il motore di 3 CV monofasico e anche allora con i paradi sul comando del trattore. Cabine Ricar per tutte le marche dei trattori e i pulverizzatori nuovi Aghia. 3342 4778 è l'indirizzo della camera trattori, il telefono.
1: Ecco, e del supermercato Passalà, carne bovina alcatra con osso, cortes Passalà, R$ 49,99 ao quilo. Reafirmo sempre no preço no clube, certo? Carne suína, carré, pedaço R$ 10,99 ao quilo. Coxa e sobrecoxa de frango sem dorso, R$ 7,99 ao quilo. No máximo, 5 quilos por CPF. Nesse café tradição solúvel, vidro de 160 gramas, R$ 19,99. No máximo, 5 unidades por CPF. Refrigerante Coca-Cola 2 litros por R$ 8,99. No máximo, 8 unidades por CPF. Cerveja Kaiser 473 ml. Por R$ 2,99, no máximo 5 fardos por CPF. E aí, tomate longa-vida e saladete, R$ 4,99 ao quilo. Batata inglesa, rosa e branca, R$ 4,99 ao quilo. Ovos brancos, Verona, R$ 6,99 a dúzia. Maçã Fuji Extra, R$ 5,99 ao quilo. Beterraba, R$ 13,99 ao quilo. abobrinha R$ 5,99 ao quilo, laranja umbigo nacional R$ 2,99 ao quilo e abacaxi pérola extra R$ 8,99 a unidade, todos os preços, como já falei, no clube.
0: Para qua, il giorno 8 dell'8 del 2026, è il 18º incontro del VIN, e quei che produce VIN, lì alla Madonna del Carmine. Para qua la programmazione, 19 ore, si comincia la programmazione con degustazione popolare dei vini. Dopo che c'è la cena, cardapio, che c'è bigoli, carne suina, frango, maionese, mandioca, consada con lardo, il bacon, pan, salate diverse, sobremesa, vino e succo di uva libera. Dopo l'ora, che se baile, animazione, Matheus Taborda e Dirley. Allora, ingresso a quei adulti, R$ 80, con petisco e tassa di vino liberata. Con la tassa e vino liberata. E quei di 6 a 10 anni, allora, anche quei che ha diritto alla tassa, il petisco ha diritto con R$ 40.
1: Ecco, giorno 8, devo cantare a Nova Prata.
0: Nova Prata, è sabato che viene?
1: Sabato che viene. E domani devo cantare a
0: Trindade do Sul.
1: Trindade do Sul.
0: Che resta lá verso Palmeiras das Missões, ali, avante de Carazinho.
1: Avante de Carazinho.
0: Não Palmeiras das Missões, Palmeira. É Palmeira, sim, é avante de Carazinho. É interior lá, uhum. Trindade do Sul.
1: Daremos a festa fora com Luri, negar invitar.
0: Sim, sim, e se venisse cantar, não te meto a cantar.
1: A se prestigiar, Bianca, sim, não antes, sim,
0: porque rende que la visita.
1: Seguro.
0: Rende que la visita.
1: É, allora, Watts da Alvorada. Sì. Il numero?
0: Al 9 99 79 75 e 15. Chi ha caro mandare il recado, chi manda lì al 9 99 79 75 e 15.
1: Ecco.
0: Ora faremo l'omenaggio.
1: Ecco.
0: Vuoi mandargli un grande abbraccio là al Roveda della Sala Maria San José, là della linea di Sdotto Coqueiro, Casca, l'ascoltante del programma Tutti Sabi. Loro, un abbraccio grande a te e restiamo contenti di avere la sua compagnia. Anche omenaggiare mia sorella Elena, che l'ha fatto gli anni il giorno 29.
1: Sì.
0: Parabéns, salute, felicità, tanti anni di vita della famiglia, del tuo uomo, il Piero, il Fiol, allora, Daniele e la Marina. E anche allora la sogra di me, cugnà, Audila.
1: Che la zelo tua sogra. Della
0: Borella. Il giorno 28 ha fatto 90 anni anche a ela.
1: Ah, 90,
0: sì,
1: bellezza.
0: 90 anni.
1: Ela fa più anni do che peso, vera?
0: Sì, ma ben di più, ma ben di più.
1: Vuol dire che ela pesa 40 kg, poco mai?
0: Se
1: poco
0: te la metti su e robe moie, sì.
1: E anche
0: allora la Lita, la mia fiosa, allora il giorno 28 anche ha fatto 36 anni. Che lei allora 36 anni che non ti siamo andati a cantare a Serafina Correa, dove siamo stati la prima premiazione con la Val Sugana.
1: Molta emozione, vera? Sì. E non so quanti anni fa la mamma di Adelsi, perché anche ancora la donna Maria, Rigo Bernardi.
0: Alla Guinana Mucci, anche ela.
1: Mucci, anche ela.
0: Sì, sì.
1: Ela Zedriu Farani, un strucon grande, donna Maria, sappiamo che ne ascolta sempre, un strucon grande. Vardi di approfittare il sol, di bronzearvi lì davanti da vostra casa.
0: Ci parla vitamina.
1: Ci parla vitamina, se no tocca guastare dopo comprarla. Un strucon anche per la sua mamma, di Anna Lucia, vera? A Teresinha,
0: sì.
1: Giacomini,
0: sì,
1: nostra sì compagna.
0: Bellissimo, un abbraccio anche a ella, alla Anna Lucia, un abbraccio grande. Stamattina
1: sì,
0: ho fatto una visita qua, allora abbiamo sciacquato un pochettino.
1: Ecco, la madre.
0: Sì.
1: Agora vemos anche la Mari Soares do Santo, nossa vizinha lá, e anche la Maria Lucy Xavier e anche Jandir Trisotolo, este amigo que faz anni que ne escolta.
0: Que beleza. Bem, Laura, adesso ascoltemos duas canções do Fradei Casagrande e vai cantar o General Cadorna e o Governo e o Colono. General Cadorna, que oferecemos toda a turma lá de Cadorna, Nova Alvorada. Lá, Laura, município de Nova Alvorada, é lá que é o distrito de Cadorna, Loura.
1: Sim.
0: A Luri que se senta homenageada e tutti, tutti quanti, um abração grande.
1: Esti atenti com a letra de questa música.
0: Sim, escolta.
1: É vero.

0: Andiamo avanti col programma italiano.
1: Te sei di attendere a Genor?
0: Sì, era di attendere a Genor Longo. Il Galliga qua, che la gala netta, Cecilia.
1: Sì, come il nome di sua madre.
0: Cecilia, bel nome. La Cecilia, figlia dell'Angelisa, il Felipe.
1: Il nipote.
0: E la Zelongo e lui, la Borella.
1: Borella, eh.
0: Borella. Io far 6 anni con lui, allora. Parabéns, bellissima. Salute, felicità, tanti anni di vita. È il desidero del nonno.
1: A Genor. Genor
0: della nonna Angelina.
1: Angelina.
0: Della nonna.
1: La
0: Zebottesini era.
1: E la sì.
0: E lui, il nonno, era Borella.
1: Era Borella.
0: Ma mi ricordo mille la Zemesia anche.
1: Anche?
0: Sì, io ero marizzato con il zio. No. Fratello del mio sogro.
1: Sì, di Giuseppe.
0: Giuseppe, no? Allora. Uh-huh. Adesso. Fin quella se si smenti. Faghi a conto tocca bere per tonico, sadol,
1: mocotò.
0: Anche il moco, olio di mocotò. Under le gambe, i denocci e così
1: le
0: via.
1: Giunte.
0: Le giunte, giunta qui, giunta là.
1: Ecco.
0: E allora parabéns, Cecilia. Mi so che il nonno Genore di insegnare a cantare.
1: A cantare. E se questi giorni che siamo andati là a visitarlo.
0: Sì.
1: E la sera di pintare, far cola, così con il suo materiale di scuola, con i lapis di cor, bellezza.
0: Sì, è bello quando sì. I nonni i partecipa della vita dei netti, è la cosa, è un presente più grande che abbiamo guadagnato sulla vita, è essere nonni.
1: È vero.
0: Ora, mi sempre ringrazio a Dio per la mia parte di nonno.
1: E si arriva a avere
0: i nipoti. Sì, vederli a crescere. Ora, un abbraccio grande a Genor, a Tila, Angelina. Domani allora andremo a cantare a Trindade do Sul, Ivan Calù. Nostro abbraccio a quei che sono lì a casa, con la reccia attaccata, a radietro, ascoltandomi. Delle volte che anche quei che salta male di panza, magari. Ma
1: le musiche ne salva.
0: Sì, sì, le musiche mi salva.
1: Ecco.
0: Chi che dà male di panza, che mollano scorrere d'aranza, Dio. La passa. Un abbraccio alla Jandira Sagin,
1: opa, ela,
0: la
1: Sirlei,
0: al benvindo, desideremo sì. Salute, sono da Catarlo stamattina, allora, un abbraccio grande alla famiglia là, anche alla Silvane,
1: non mi ricordo,
0: allora un abbraccio a Zera là con la sapataria aperta, allora, promozione là, la sapataria, che sei cinture, decoro là, per 50% di sconto.
1: Allora
0: chi ha la cintura vecchia, spelata, va là alla sapataria di Benvindo, che gli devo fare promozione dei prodotti che a casa pronta entrega, comprai là, mia vera, con 50% di sconto.
1: Allora, verdi.
0: Sì, allora a te, Jandira, nostro abbraccio e che Dio si sia così tanto misericordioso con tua famiglia e anche con Benvindo.
1: Ecco, che ti dai forza.
0: Sì. Anche alla Neca, un abbraccio, andiamo a portare là il brodo alla Jandira,
1: Galline,
0: che buono, un abbraccio a Neca, al Cagnotto, e dopo la vicina là, che era la sera maritata con me, che se adesso mi go dosmente ga la lavorava insieme con Tito all'ospedale, la lavorava
1: Anita
0: sì
1: Anita
0: sì allora un abbraccio all'ascolta del programma anche a ella,
1: sì.
0: La sorella di Jandira anche la che ha detto con la radio lì anche a ella, che la sera là insieme con un'altra
1: la Anita che ha una storia ella che ha lavorato tanti anni lì in cucina dell'ospedale dopo andare che la portò a mangiare anche ai malai.
0: Sì, ha attendesso suo uomo, una muccia di anni di infermità, e dopo suo cugnato.
1: Sì.
0: Catania,
1: sì.
0: I Catani lì del Tamanco Pega. E allora il tempo è il volta, mia vera. Allora un abbraccio grande. Alla vera anche, magari a mandare il recado qua, voglio omenaggiare sua sorella Alda, che questa settimana l'ha fatto Iani.
1: Opa.
0: Dopo la voglio ascoltare la musica che c'era Tre Sorelle, che
1: il Ceretto
0: su quei monti. Allora,
1: ecco.
0: Mandiamo un abbraccio a me e anche a te.
1: Grazie.
0: Allora, grazie.

0: la Vera. A Miria, che mia manda niente ancora, che a Miria vuol dire che è andata a viaggiare, mi dico.
1: Sarà?
0: O la gamma di schiena, una delle due.
1: Ah, delle volte se la gala schiena.
0: La gala schiena. La gala.
1: Ma la Miria, la Vera l'ha fatto un bollo sti giorni dietetico.
0: Illa?
1: Sì, con farina che si può mangiare. Gente.
0: Ah sì, era buono?
1: Molto buono.
0: Che ho visto, Vera?
1: Allora, sono andato per ragnarlo.
0: Il bollo?
1: Mai un pochettino per giorno. Ah,
0: Vera, che dura un mese. Il bollo ti è dato all'ordine, certo, un mese. Che se volte che la va là solo varda, e dopo l'attacca a salivare.
1: Ecco.
0: Eta l'ordine che è facile. Bellezza.
1: Un strucon era a Marta Nette Posser, Lotzi anche, sì. Alessandra Setti, la Melania, che giorno 2 domani farà anni. Un strucon grande a queste persone che si devono fare anni per questi giorni. Ecco, a Donna Maria Rigo, un strucon grande, Bernardi,
0: sì,
1: ecco.
0: Sì, allora i nostri sentimenti alla famiglia Andreis,
1: opa, tuo vicino,
0: la Osmar, l'Alfaiate, chi che non ha d'opera fatiote de... Osmar, ele era bravo de farle, fava le fatiote che restè un figurino.
1: Pulito, vero?
0: Sì, mi del casamento delle menose a 38 anni, le sta lui fare la fatiota. Mi ha fatto dopo un altro due. Ora abbiamo perso un vicino do ben e de ben.
1: Ecco.
0: Ele è Osmar Andreis, con 91 anni, ele ha partito in questa settimana. I nostri sentimenti a Donna Inés, alle Fiole,
1: sì,
0: la Giuliana, la Gerusa, la Nadia, i Dendri là, e i Netti, mia Vera, i nostri sentimenti. È una persona che non il disea tirte in banda,
1: ecco.
0: È una persona così meravigliosa. Allora, è più di 40 anni che mi sono di stare lì, in questa rua lì.
1: Luri Belkesten.
0: Sì, avanti, mi stea come zia Catarina.
1: In banda
0: e andea mattina a lavorare la Donna Inés la sera sua finestra con la macchina che la cusia sulle braghe, perché la giacchetta chi la fava era Osmar, e le braghe chi le tagliava fuori anche l'era lui, ma chi le cusia era la Donna Inés, verso parona. Mi veniva a casa alla sera e la era là che la lavorava. Mi lavorava sulla casa del trattore,
1: sì,
0: la via là, dove che era l'antica maschio che si credi.
1: Sì.
0: E la famiglia lì, quel casal lì, iga lavora tanto,
1: sì,
0: tanto, insieme. Allora lui aveva l'alfaiataria del scomissio, mi ricordo, avanti non so, lì della schiena di San John, che era...
1: Sì,
0: era lui che era quel nonetto della testa bianca che i lavorava insieme, che era anche al capincio.
1: Naviglio, vero?
0: Naviglio proprio. Naviglio. Allora lì che la storia dell'alfaiate Osmar Andreis, del Naviglio e del capincio. Allora che era Andreis anche lui, era primi cugini.
1: E dopo Santo che metteste la sua loggia lì, vero?
0: La loggia, sì, la loggia di Santo Sabio, sono tanti anni.
1: Tanti anni.
0: E dopo che
1: e lui, Osmar era figlio dell'assoghero là del frigorifico Borella.
0: Amico mio, conoscesse suo papà?
1: Sì.
0: No, e allora un vicino meraviglioso,
1: ecco.
0: Fa che a conta, se non mai diti una parola. Fa che a conta, 38 anni che sono marità.
1: Prima ancora ti stai là?
0: Sì, ma lei intorno a 50 anni, sette, che si sede che sta lì. Mi ricordo delle tosate che era ben piccinine,
1: sì,
0: che piaceva di andare a pescare. Lui lavorava la settimana intera, ma il sabato
1: e domenica
0: ceppava la variante
1: e
0: andava solo a Rio Taquariso là nel canton andava a pescare, che piaceva
1: allora,
0: tanto pescare.
1: Se distraeva intanto
0: l'era il suo descontrazione.
1: Sicuro.
0: Resta un ricordo. Guarda come sei bello. La morte la mi tocca a tutti.
1: Anche.
0: A me viene a me, a me viene a te, a tutti. Ma restare una bella storia. Esempio a tutte le persone.
1: Che dà,
0: che ha una bella storia.
1: Se no, dopo i voi che i frati i prega che parli
0: del bene.
1: Del bene.
0: Se tante cose. Allora i nostri sentimenti a questa famiglia, a questi vicini, sono tanto caro di averli come vicini.
1: Ecco.
0: Bellezza.
1: Un saluto alle tose.
0: Sì, i sì, nostri sentimenti a tutti.
1: Tutti.
0: Adesso allora un'altra due canzoni, le ho cantate qua per il gruppo Ricordi, Mata o Veio e Romagna Mia. Allora questa qua la offriremo, questa qua Mata o Veio, a seconda, no, a prima, vi offriremo alla Vera.
1: Ah sì?
0: A Vera, sì.
1: O a Benedetti là. A Lucia
0: anche a Lucia e Onorino Benedetti. Allora pian Lucia,
1: per
0: mio compare il vecchio, per l'amor di Dio,
1: chi che fa cantare dopo?
0: Sì, allora sì, sì, del buon, per l'amor di Dio, così ascoltiamo allora.

0: Fate la tua alvorada, il tuo programma Marau e sue tradizioni italiane. Vardi che chi ascolta l'alvorada sempre sa di tutto, delle buone o delle neanche tanto buone che succede sul mondo, vero? Ma noi altri qua se risguardiamo del programma.
1: Sì.
0: 38 anni questo mese, di sì, qua 20 giorni.
1: 21 de... agosto de 1988 cominciava il primo programma,
0: ecco.
1: Alla mattina alle 6 con sulle onde sonore della Radio Alvorada AM de Marau. Allora era il Frei Adelar, il locutore, il presentatore Evaldo Franco, allora lo assessorava.
0: E nei trasmissori
1: Miguel Pinheiro.
0: Miguel Pinheiro.
1: Ricordi della epoca,
0: ecco.
1: De trasmissores Miguel Pinheiro, ZY K
0: 80
1: 9360 kHz,
0: ecco.
1: Della epoca. E allora dopo i nostri trasmissori Miguel Pinheiro, che era l'antenna sulla dove stai a Paraguay.
0: A Paraguay.
1: Quante storie che mi aveva.
0: Questa Paraguay.
1: L'ha piantata in mezzo a un bagnato la sta antenna.
0: Ah sì, E la sei ancora là?
1: No, che mia pia sta cavata via. Sono quelli che sono la Place, Place Marau, la
0: là.
1: E lì che era l'epoca appena Pinsuli adriò l'asfalto, stia la Paraguay.
0: Sì.
1: E era il travesson che si andava su a famiglia di Schenato e Riva. E andava dopo fuori là, che la famiglia Timbola andava a Madonna del Carmine.
0: Del Carmine.
1: Che un cuoio ancora la stradetta, ancora là.
0: E
1: la Paraguay era cattiva, ciò. Chiamala de Paraguay, la fa sul.
0: E perché sarà Paraguay?
1: Ma mi non so la storia, perché era un salone de baile lì a rente alla Paraguay.
0: Sì.
1: Allora tutte le domeniche era il mattinè, che diceva. Allora delle volte non si andava di bicicletta, si andava là al mattinè lì a rente a Paraguay. Dopo quando si andava a casa, allora si...
0: Fando bacan,
1: si chiama a Paraguay. Perché la venia fuori con un tisson di legna, con le brase, la fea croce, la fea...
0: Gesù.
1: La maledia,
0: mi dico. E la stea da rente alla strada, vero? Allora sì, per quella.
1: Sì. Ma che tante storie, anche qua a Villa Borges, allora della epoca, che era... la rete di luce che la passa fino a quei lì a rente Malaghei, i posti più bassi, e a rente che erano le case di Tola, appena Pinzolo ora stia a famiglia Busnello, suo padre Mario Busnello,
0: sì.
1: E così via. E lì allora c'era i tosati del Carmine, del San Caetano, del Tamanco Pega.
0: Passi a tutti per lì?
1: Tutto, c'era strada di show, mia vera mia, che anche adesso non vuoi che sia asfalto. E allora restai i trilli di show battito e veniva a messa a domenica di sera dopo in del cinema.
0: Ah sì, era religioso.
1: Sì, cinema. Sì, dopo quando andava a casa, cosa si fava chi asini?
0: Sono
1: mia chi c'era, non mi ricordo mia, mi riconta. Si metteva i sassi e te la... del portamala della Isacreta, e quando arriva là i muleva sassate sulle case a rente
0: gente
1: a rente la strada, e dopo zocchi andava di Isacreta, cioè l'arriva là del Tuco che diceva
0: sì,
1: andava su senza vedere tanta velocità in da zona, ma non ci parli, no?
0: Sicuro.
1: E allora era le storie che succedeva anche che il Pupal conta che una volta che c'era lì alla Borgia, che era una bodeghetta, e allora gli assai fuori una penca di banane, una picca di banane.
0: Non era la di Tuco?
1: No, era mia, era un'altra bodeghetta, non mi ricordo più il posto pulito. E allora veniva messa alle 5 a cavallo.
0: Una fame?
1: Sì, e così che ha fatto tendare a casa, e unga cavazzosta
0: penca
1: di banane e via. Magna, se banane, portai della verità, rubai.
0: Il calcio, tutto il calcio?
1: No, intero.
0: Intero?
1: Ah, mi dico, era mia tanto grande.
0: Ah, sì, ma...
1: Per fare la propaganda. Se ti ricordi il botteghino dei Toccolini?
0: Sì.
1: Che aveva sempre il grasso di banana picca su.
0: Finché si madurisce?
1: Sì, per fora, per fare la propaganda, no? Sai che il molea so che la tola così per stroppare. Dopo allora la tirai in rento e si ade. Era una finestra, ti ricordi?
0: Sì, sì.
1: L'alzava su, la serea in cima. Dopo quando la veniva in rento era sia come tola, metteva un pontel sotto.
0: Sì.
1: Era il botechino di Toccolini e ne era qualche altro, ne era due botechini col Marao, o no?
0: Lì...
1: Della schiena lì di Anena?
0: Sì, lì.
1: L'era mia via Toccolini.
0: E Magrin.
1: Magrin era la via Lapinà, là, all'entro del Banco di Stato?
0: Sì.
1: Il Banrisul?
0: Ma l'hanno...
1: Ma guida che ne era un altro anche là. Adesso quel di Toccolini mi ricordo pulito. La bodega di Stolfo.
0: Qua?
1: Amico, conoscesso i ciclelli.
0: Ah,
1: c'è un 7 di settembre. Vieni a vedere le sfile.
0: E approfittare di caffè, di trucchini e te lasciare.
1: Sì, comprare le ciclette. Faghi a conta. Se veniva a piedi.
0: E non te gavei, tu non tendei mia a disfilare, solo che assistire.
1: No, solo assistire, poi se stava in colonia, in colonia dell'epoca. No, con disfilare quando stava a studiare qua sul ginnasio.
0: E le scuole allora, d'interior sì. Noi veniamo
1: no,
0: a disfilare?
1: No, era neanche, ricordai, te che l'epoca.
0: Corretti.
1: Di disfile. Mm-hmm. Adesso che c'è una integrazione grande, a mia
0: vera,
1: sì. Adesso,
0: sì.
1: Disfile 7 settembre. E anche se veniva... A messa per
0: buon'ora che la sera la messa.
1: Sì, le 5 era la messa dei cassadori.
0: Ah sì,
1: Sì, la messa dei cassadori. Il paese conta. Allora i veniva a cavallo o a piedi col freddo e metteva sulla cappa. Stivai la cappa e via chi veniva, ma ne era tanti che veniva a messa in questa ora lì, perché
0: sì,
1: ne era tanti che piaceva a cassare dell'epoca.
0: Ma sì, anche per la popolazione, non era mia solo che per i cassatori.
1: No, era per tutti, ma era frequentata tanto per i cassatori.
0: Sì.
1: E dopo loro andava a casa e via chi andava al matto.
0: Cassare.
1: Sì. E se le cose dell'epoca, gli accontecimenti dell'epoca, anche mi ricordo dei fratini, che andava a catar su pignoi sulla epoca dei pignoi studenti. Il nonno che aveva il pignale, che aveva 1000 pini, era un pignale grande, andava con la carretta la mattina, lì 20-30 studenti, e passava il giorno intero là in mezzo al matto, gli portava via il salame, la polenta, il pan, il vin che mancava mai. E dopo loro fava il fuoco là in mezzo al matto e fece una gradella di legno.
0: Pignoi.
1: E loro mettevano
0: i pignoi?
1: No, i salami a brussolare sotto il fuoco.
0: Ah, sì.
1: E mangiare loro con la polenta, col pane. E anche i pignoi fava il sapeco. E veniva a casa con una carrettata piena di sacchi di pignoi, dove erano i pignoi per l'anno intero.
0: Ah sì,
1: Sì, era il costume e anche la legna, mia vera.
0: Opa.
1: Loro andavano a tirare la legna in mezzo al matto.
0: Sì, perché loro non avevano
1: niente. Era una famiglia grande. I frati, caro di Dio.
0: Erano tanti
1: che studiava, perché anticamente le famiglie che avevano un che studiava frate, era una cosita...
0: La benedizione, perché era una maniera di istruirli, perché
1: sì,
0: un'altra
1: sì.
0: Roba non
1: no che c'era.
0: No
1: e allora veniva a studiare a frati e dopo qui andava a frati anche.
0: Anche se qualche donde a casa dopo.
1: Tanti anche,
0: sì.
1: E tornai in Rio.
0: Uh-huh.
1: Se parli fino a coi amico studiava sul convento tanto tempo. E dopo allora qui che passava a essere frate, allora la famiglia la restia così con... una prosia, perché
0: no, un grande
1: un
0: onore.
1: Frate, un frate. Guarda se qua su a San Agostino, c'è una famiglia lì che non so quante moniche, mi pare che la famiglia Lorenzato.
0: Ah sì, da tante
1: moniche che state a famiglia e anche a frati.
0: Ah sì,
1: Mi ricordo Pipulito, ma sì, una muccia.
0: Mi so quanta roba. A mia mamma lava giusta postare tutto per loro tutti che
1: io operava l'abito da che epoca là
0: sì perché qualche ti scomissio no dopo sì
1: allora ma la mamma la lavava gli abiti o...
0: Le robe.
1: Ah, sono le robe, le braghe, le camise.
0: Di sì. Brin, grosse, sì. Rugne di
1: lavare. E tutto sporche, a mano, mia
0: tutto bella. A mano, tutto per quella che è restata con...
1: Con le mani storte.
0: I dei.
1: Sì, i dei delle mani. Uh-huh. La sera così è la storia. Ben, avanti loro con altre due canzoni. No, con una canzone. Com'è che le Ciaretto su quel monte che lo offrissimo alla Alda. Sorella di Avera,
0: ecco,
1: che l'ha fatto gli anni in questa settimana. Allora, salute e felicità, tanti anni di vita, è il desiderio della Vera della... e di noi altri qua del programma.
0: Anche, sì.
1: Del stesso parone, anche della Alda. Sì, ascoltiamo.
0: Con grande.
1: Sorelle Favero.

0: Bella tua Radio Alvorada 107.7 FM con la presentazione del programma di tutti i sabbi Marau e sue tradizioni italiane. Femmo la propaganda di patrocinatori, qual è il supermercato. Passa là, il mercato che ha tutto quel che occorre per fare un rancio completo di generi alimentissimi, latati, frutti, verdure. Padaria col pan caldetto fatto solo ora e solo a sogno le meglio carne. Allora conferir che le lì sono a Rua Primo de Maio, città de Marau, il mercato che fa miracoli, pochi soldi te compri tanto. Dottor Marcio Mesomo, ortopedista, traumatologista, adesso con la specialità in operazione dei denoci. Ora si è fatta lì sull'ospedale Cristo Redentore e anche allora l'attendimento delle consulte se l'è sul MOT Marau Ortopedia e Traumatologia. Agenda di attendimento sulla settimana, lunedì e mercoledì, l'attende della mattina al mezzogiorno, dopo e vendere l'attende il giorno intero, sabato e domenica sui feriati con l'agendamento al 3342 9426 9400. Ligare là e agendare con la segretaria. Equipe di sopravviso è sempre il dottor Marcio, il dottor Lucas o il dottor Giulio, sempre pronti per attendere la magagna di cada uno. Camera trattori, la revenda dei trattori, safe, implementi, nuovi e seminovi, la compra, la vendita e la trucca, anche la ciappa in consignazione, la ha prodotti di buona qualità, sicurezza e credibilità sui negozi e buoni prezzi della regione. Conferir l'ora che se casa a venda un trattore Valmet 60 con revisione parziale e pintura nuova. Un Massey Ferguson 275 anno 1983, revisione parziale. Un Valmet 880 anno 1988 con pintura nuova e il motore con 1400 ore di lavoro. Un 4292 2012, allora con motore SISO 110 CV. Un Valtra BM 125 anno 2015. Con cabine, ora con 1094 ore, un Massey Ferguson 7180 anno 2016 con cabine originale e motor SISO di 180 CV e anche che sia un motor Perkins di 3 cilindri a venda anno 1978, motor Perkins 4 cilindri montato con bomba injetora a venda, ora para usado para metro são 50x um 235 anche num 250 ora motor que é a venda 3342-4778 lá o telefone
1: é quella del supermercado passa lá para Ancoi gese carne bovina alcatra com osso cortes passa lá 49,99 ao quilo, carne suína caré pedaço 10,99 ao quilo, coxa e sobrecoxa de frango sem dorso 7,99 ao quilo, Nescafé sim, 5 quilos no máximo por CPF. Aí, Nescafé Tradição Solúvel, vidro de 160 gramas por R$ 19,99. No máximo, também 5 unidades por CPF. Refrigerante Coca-Cola, 2 litros por R$ 8,99. No máximo, 8 unidades por CPF. Cerveja Kaiser, 479 ml, R$ 2,99. No máximo, 5 fardos por CPF. Preços sugeridos no clube, gente,
0: è 2 ore e 28 minuti, a temperatura 25 gradi, caldo, mare al sol, bellezza, tempo buon. Ora rodiamo un'altra due canzoni cantate per il gruppo Masolini dei Fiori, il campanile e il cimitero de rose.
1: Ah sì, ma salutiamo quel che si drio Farani, un'altra volta a Donna Maria Rigo Bernardi, Ancoi, Valdir Souza, giorno 4. Saludemo anche Ulisses Giolo, che è patrocinador, giorno 6. Anche Cassiano Tomasi, il FIFO, giorno 6. La nostra sindaca, Naura Bordignon, giorno 7.
0: Ah, bellezza, parabéns a tutte queste persone che chiamo, che all'Urdinha che parla il nome lì, e omenaggiamo loro con le canzoni Campanile e Cimitero di Rose. Ascoltiamo.

0: Andiamo avanti col programma italiano, Marau e sue tradizioni italiane, il programma di tutti i sabbi che in questo mese siamo Dio vivere l'ora, la festa di 38 anni. Ora un abbraccio grande alla nostra grande amica Oneide,
1: che la corale,
0: Oneida de Colmia, vera? Sì, al Gentile, la Aristides, un abbraccio là e al sonetto anche, là. Allora dopo che rodemo la canzone.
1: Che il gado mandà.
0: Sì, che il gado mandà.
1: Ecco.
0: Ora guarda qua, i soldi e i va, e i mati i resta.
1: Opa.
0: Se meglio il taccon di chi un sbrego, di chi un sbrego. Chi mangia tutto, caga tutto.
1: Forse sei ben, forse.
0: si intorciano le budelle.
1: Le budelle.
0: E il mal della prima, se il peso mal che sia.
1: Me?
0: E il mal della prima, se il peso mal che sia.
1: Da prima cosita. Che?
0: Primo mal.
1: Primo mal?
0: Chi roba se fa sioro? Tanto.
1: Ma il diavolo che va insieme.
0: Mi sogna capisce che è il diavolo. Perché di tanti chi ne è che.
1: Non si sa mia se è qua in banda o lì.
0: Sì, sì. Il Signore sì, si sa che è insieme sempre. Sì. Non si sa mai per chi se lavora. Proverbio. Non si sa mai per chi se lavora.
1: Non si può neanche a parlare.
0: Sì.
1: Un strucco a Maura. Perin Fontanella, che la Sara Adrio Farani, la Cecilia Poster Fattini, anche la Armelinda Casanova Soldà, Everson Vantuir Favaro, il compare, un strucon grande, la che ne ascolta, forse, anche tanto.
0: Mandiamo un abbraccio anche alla Tere Confortin, sua mamma della Maura.
1: Ah sì.
0: La nostra ascoltante anche
1: la
0: ella.
1: La vicina ha detto, Fiora.
0: Sì, sì, sta lì nel medesimo predio. Allora sì. Un abbraccio. Il nostro ascoltante, grazie. Ora sempre Zebel. E anche per mandare un grande abbraccio là a Candideto e la Ines Perin, là della Madonna del Carmine.
1: Sì.
0: E lui è smalottato, ma ha detto che era dietro lì.
1: E la regia funziona.
0: Funziona, sì. Messo là Sofio Elgeri, ora che ci ha colà un bel tocco. Ora un abbraccio grande a lui là, a tutti della famiglia. Specialmente i nonni.
1: Delle volte le reti non funziona pulito, tocca mettere su un apparecchio.
0: Apparecchi, sì.
1: Alla Nilsa la di ospitare, ma non arriva mia.
0: Ah, sì, è.
1: Non la sente pulito.
0: Allora che la compri due microfoni, quei grandi là che far propaganda delle feste, e metterli lì in banda e allora ligarli, allora che la capisce. Sordi. Ormai l'audizione se la perde tanto.
1: Sì, sì.
0: Allora, ma è meglio essere un poco sordido che sì. Parlare mia e non vedere mia. Non essere orbi.
1: Signor
0: Santo, che.
1: Molto
0: triste. Allora, della vita il buon seria essere il corpo che fosse normale.
1: Che non si venisse. Ma tocca ringraziare a Dio anche che se viene invece, perché se no se avevano andati da giovane.
0: Sì, se sei morto da giovane, sei morto senza esperienza. Se te muori da vecchio, te muori tutto storto e così via. Allora la vita è così.
1: Dovrà
0: portarla avanti di maniera
1: che
0: dà.
1: I nostri magagni devono
0: Sì, caro di Dio, e cada anno che passa che salta fuori una magagna.
1: Opa, quella che l'è peggio.
0: Sì, sì. Ora il nostro abbraccio grande a tutti i nostri ascoltanti, i nostri amici qua della città di Marau, della regione,
1: sì.
0: Dove siamo ad arrivare adesso, fuori di Marau, fuori del municipio.
1: Anche sì.
0: Loro che possa sentirsi omenaggiati. E se vorrei avere che l'apparecchio che se potesse vedere tutti i nostri ascoltanti in questa ora qua.
1: Forse l'intelligenza artificiale.
0: L'artificiale, ma dire che è meglio che restiamo per l'interrogazione. Domenica che viene è il giorno di pupà, mia vera, festa
1: sì.
0: Di pupà.
1: Ora
0: pareceve. Sì, bellezza. Rodemo un'altra due canzioni qua del medesimo gruppo, i Masolini. Allora, dove sei stato, mio bel alpino? E Madonnina dei Risuli d'Oro.
1: Questa musica.
0: Due belle cantate per questo gruppo là di Porto Alegre. Ascoltiamo.

0: Quattro è la tua alvorada, il tuo programma Marau e sue tradizioni italiane. Vari di prestigiare i nostri patrocinatori, se non lui paga a me e spasso. Saludemo tutti quei che si drio farani per questi giorni, che vogliamo parlare il vostro nome, se non vogliamo parlare, senti e vi omenaggiare stesso, eh?
1: Tra qua casa, camera e ristorante, la casa italiana sulla colonia, dove si può stare in contatto con la natura. Nell'isola rotta della Sala Maria, che puoi degustare i meglio sapori della culinaria italiana e l'attendimento con il suo proprio paroni. Ora abbiamo qua anche le offerte. Sì, della camera trattori, gli implementi che la casa vende, nuovi e usati. La distributori di urea nuovi della marca IPB, dupli e simples. Una carretta usata di 4 tonnellate, 5 tonnellate di 4 rode, un pé de pato usato, São José, 5 garre, Ará de Jean, 3 dischi di 28, 3 dischi di 26 e 4 dischi di 28, tutti di marca Jean, revisati e pintati. Un arado de quadro Massey Ferguson, 3 dischi di 26, la plantadeira 2 linee della Semeato, APL 2000, pulverizador usado 600 litri da Incomagri, pulverizador usado de 800 litri da Jacto, com barra de 18 metri, tudo elétrico, plantadeira usada de 5 linhas EDA, reformada e pintada, torcio para la cana, um moedor de cana, um molin usado com motor de 12 CV elétrico, Perozin, comandi nuovi e usati della marca Massey Ferguson e Valmet, due pennelli con aro montati 12-4-24 e serve a diantera del 275 traçado 785 della Valtra, comandi simples e dupli della marca Massey Ferguson e Valmet. 12 dischi de grade, de 22 polegadas, boni per essere operati ancora. Allora, 12 dischi de grade, de 22 polegadas, e a grade aradora, così via. Un motor usato con de 3 cilindri, Perkins, motor Perkins de 3 cilindri, anno 2000, 1977. Il serve di un MF50X, Massey Ferguson 55 ou não dos

0: E dopo di faticare, andiamo anche a casa, mia
1: vera. Sì, perché arriva alle 15. Ma sei pressa, va. Tenere sto pontero.
0: Ma lui ora va avanti sempre.
1: Ecco, vera, ma ringraziamo voi altri, anche se siete stati fedeli a ascoltarne, a Dudu che ne ha aiutato, alla Giulia che ha dato assistenza, vera?
0: Sì.
1: I patrocinatori e la emissora e tutto. E fin.
0: Un abbraccio a tutti. Ciao ciao. Fin sabato che vensi Dio vol. Grazie.